queste ho sombrate mi stanno già quanto stesse. Nostro deseo, sa cercarlo a te. Nostro deseo, Signore.